njengemzila izilongoma nambamba namiyekela bamtsatsa manje ngiyamdzinga. Come on, come on, come on, come on.